0: Leggo molto, son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio.
1: Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai.